na punna mangappa koli pachalla siaganki ni challa na punna mangappa baji siaganki manguppa baji na punna tahena salla bakiya maliya minya waya mangeri allahu taala riemponna riempomala birina ganna kisi bilangam vanginna pala pala mizu tanginya waya ari allahu taala mangan sitini yanga ni sitini.